0: della tua città.
1: Anche oggi torna la Dance anni 90. E con voi ci sono io, Alessia Roisi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti. Sì, è vero, non solo Dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Siete pronti a far festa con noi? Allora, tra un attimo torna una delle nostre chicche, Favilli con So In Love With You. Andremo nel 2004 per Moonlight vs. Azotto con San Salvador. Prima però, dal 93, BB Loved, questa è Sweet Harmony.
2: Rhythmic History!
0: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo.

0: come se ci piace far festa, anche grazie a loro, Moonlight vs Azoto con San Salvador. Ma a proposito, sta per tornare un nuovo disco Radio Party. Tra un attimo vi racconto dove.
1: Rhythmic History.
0: Chissà quanti di voi si preparano a partire per il fine settimana? Allora dovete sapere che venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto, in occasione di RDS Loves Rimini in Piazzale Kennedy, arriva il Disco Radio Party e venerdì 31 luglio, super ospite, Alexia. Sarà un evento imperdibile perché suoneremo le più ritmate da 90 ad oggi con in console Matteo Episedo Munari e poi ci sarà l'animazione di vari tiraguidi e Don Cash. Non mancate, dalle 22 a Rimini in Piazzale Kennedy, nella postazione di RDS Loves Rimini, venerdì 31 luglio con Alexia e il Disco Radio Party.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Generation. C'era una Bumblebee su Disco Radio. Prima parlavamo del nostro Disco Radio Party di questo fine settimana a Rimini. Non dimenticate che non solo venerdì 31 luglio, ma anche sabato 1 agosto saremo in Piazzale Kennedy.
1: Rhythmic History.
2: Buongiorno. Sì. Ho rotto la trombetta. Ho qui in macchina un'arpa.
3: Sì.
2: Fa sì. Un po' così.
4: Sentiamo.
5: Non è vero. Ma non fa mai così l'arpa.
6: Cioè, è difficile farla con la bocca. Però.
3: Io veramente sono incredulo. In tanti anni di belli svegli non credo di aver mai sentito niente del genere.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Amanti della dance anni 90, è il vostro momento. Fateci sapere che ci siete, come tramite SMS e WhatsApp al 393 800 3000, o come vi ricordo sempre, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate Disco Radio IT, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Luisi, mi trovate qui ogni sera già a partire dalle 19, poi alle 21 con la festa, il Disco Radio Party. E non dimenticate che siamo anche in replica alle 5 del mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli. Dai che adesso dal 95 tornano gli Everything But The Girl. Questa è Missing.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: insomma, precedente l'anno scorso, tutti a Cortina d'Ampezzo, tutti a Cortina d'Ampezzo, chi può permetterselo, non è proprio così accessibile, e a Madonna di Campiglio, quindi proprio tutti, tutti non lo so, ma insomma ha sicuramente visto crescere i numeri, la percentuale rispetto all'anno scorso, oltre a Curma, Iero, e andiamo a Curma, che hanno avuto insomma un'impennata di presenze, c'è anche Livigno, seguita da Cervinia e Ponte di Legno al passo del Tonale, si sta da Dio in montagna, poi sono tutte belle le montagne italiane, tiene botta anche Bormio, salutiamo chi ci ascolta da quelle parti, insieme a Sestriere, scriveteci se siete in montagna in questo momento, ci state ascoltando. Cortina è considerata la più trendy, Madonna di Campiglio la più giovanile e divertente. Chiedo a voi al 393-800-3000 cosa vi ha spinto a fare di diverso dal solito, oppure più spesso dal solito, il caldo di quest'anno. Elena, parto dal suo messaggio, ha scritto: noi passiamo molto più tempo nella nostra taverna, 24 gradi naturali costanti, che meraviglia, guarda. Se avete spazio abbastanza grande, siamo in tanti, però verremo tutti, ci ospitate?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutti, chi può. E voi avete cambiato qualche abitudine visto il caldo?
1: Io quest'anno coccolo un po' di più la mia cagnolina. Amore, la tengo molto al fresco, le bagno spesso il musetto, le zampine eccetera, perché soffre.
0: Brava,
1: 18 anni,
0: brava.
1: Di cane,
0: sì.
1: Grande,
0: grandi voi.

come ogni mercoledì un sacco di cose e di ospiti. 5 minuto. C'è del movimento, c'è del fermento, quindi insomma avete capito che tornerà anche DJ Panozzo, insomma tante belle cose da qui fino alle 7 del nostro centro estivo pomeridiano. Sono Fabio Marelli, Just a Little.

0: che arriva l'annuncio ufficiale dei nostri ascoltatori, anzi dei nostri annunciatori, anzi dei nostri animatori estivi.
1: Tamari, come stiamo andiamo col Tamari History?
2: Stiamo andiamo.
1: Vogliamo partire?
0: Sì, tra poco, abbiamo bisogno degli annunci, tutti gli annunci possibili, immaginabili.
3: Allora... Ehi Tamari, ehi, amici del centro estivo della Tamarria,
0: sì.
3: Allora, in questo momento dobbiamo essere tutti sul pezzo, quindi mi raccomando, occhiale d'ordinanza,
0: certo,
3: una bella doccia fresca,
0: magari,
3: e poi ovviamente volume a tuono.
0: Quello
3: perché?
0: Sempre.
3: Perché c'è Marelli che ha detto che oggi manda dei pezzi da paura. Dai che andiamo!

0: la tipa che ha annunciato il camarrista.
1: Ah, prima, certo.
0: Che miseria. C'è un volume a tuono, mai sentito, spettacolare.
1: No. Tutti i giorni, una delle nostre annunciatrici ufficiali. Siete abbastanza tamarri per annunciarlo voi, provateci.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: E chi l'ha detto che per vivere la città ci vuole sempre

0: e una macchina grande. A volte basta una grande macchina. Hyundai i20, tua da 75 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.898 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,82%, valore futuro garantito 10.680 euro. Offerta valida fino al 31 luglio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Hyundai Carteni, Viale Dalmazia 21 Lodi o su carteni.com.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo Via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG è facilissimo, ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damocauto, prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile, può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3, la tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
4: alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Immaginate di prendere 2 euro e trasformarli in 3 anni di totale tranquillità. Da Renord Prime trovi la tua prossima auto usata e ti bastano 2 euro per fare il pieno di sicurezza. Scegli il tuo usato sicuro e con soli 2 euro hai un pacchetto straordinario, tagliando omaggio e 3 anni di polizza furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali plus. In più c'è la protezione GAP valore a nuovo. Tutto questo a 2 euro. Un'offerta così è davvero impossibile da lasciare sfuggire. Promozione valida fino al 31 luglio. Info e dettagli su renord.com.
8: Disco Radio. Tutti di nuovo collegati, riprendo la linea da Milano dove sono i tamarristi.
9: Che Marelli, ce l'hai il flash?
8: In che senso?
9: Ce l'hai la macchina?
8: In che senso?
9: Perché senza flash non

il lento di Alan Walker con Ava Max, era Faith per far venire le 5:20 e la voglia di vincere la Disco Radio Band. Mano chi ha voglia di vincere la Disco Radio Bag anche d'estate nella versione summer del Play the Game, e si vince naturalmente ogni giorno con un gioco nuovo, un gioco

fate, potete dircelo con un audio al 393 800 3000. Naturalmente magari sceglieremo la vostra destinazione, sarà da riconoscere come sempre al contrario il o la più veloce si porterà a casa la Disco Radio Band Summer. E allora dove passerete quest'estate 2026? Chi è? Iniziamo.

0: vacanze, l'estate, se in vacanza insomma non ci andrete. Dai che sta per partire il nostro volo Disco Radio Airline.
1: Ciao Manelli.
0: Ciao.
1: Buon fine luglio.
0: Grazie anche a te.
1: Noi quest'estate passeremo le vacanze a Scopello, provincia di Trapani, vicino a San Vito Lo Capo, questa è la Mare del Golfo.
0: Oh.
1: E sì, quella parte là.
0: Bello.
1: Giovanni da Canegrada.
0: E magari andiamo lì al contrario.
2: Marelli, buon pomeriggio. Nicola da Cassano.
0: Ciao Nicola.
2: Il mio agosto è al mare. Abito.

0: chilometri dal mare.
1: Bravi, bravi.
0: E vi farò tutto il mese di agosto.
1: Benissimo.
0: Quasi 4 settimane.
1: Abbiamo capito. Mi raccomando, scaricate l'app, ascoltateci anche, non so, in riva al mare, così non infastidite i vicini, e con le cuffiette ci ascoltate. Ma dove siamo diretti? Attenzione, per vincere la Disco Radio Bag c'è il nostro volo pronto a partire. Chi è?
2: Volo Disco Radio Airline. Il barco immediato.
1: Grazie.
2: Questa settimana siamo diretti.
1: Dove?
2: A Airport.
1: No, non scrivete, non fate finta di scrivere col dito, che non si scrive niente col dito sulla scrivania. Ve lo ripeto, no, siete troppo bravi. Ah!

0: Il porto in redazione prima, c'è l'attualità delle 5:30 con Cinzia Morgante.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanità. Agli infermieri aumento di 240 euro lordi al mese. L'intesa riguarda oltre 590.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. C'è stato un incidente sul lavoro a Calcinate, ferita un'operaia di 50 anni all'interno di un magazzino di un'azienda di logistica. Trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, le sue condizioni non sono gravi. Notav, l'assalto ai cantieri in Valsusa. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati all'indomani degli scontri. Lo ha stabilito il GIP di Torino. Tra i reati contestati, devastazione, saccheggio e lesioni. Abusi di mercato, sequestro preventivo per 4 società, di cui 3 del gruppo OPS, quotate in borsa, 10 indagati e frode da oltre 30 milioni di euro. Sequestrate azioni e quote su delega della Procura di Milano. Calcio, Jan Bissek e l'Inter insieme fino al 2031, accordo sul prolungamento del contratto del difensore nerazzurro. Roberto Mancini, CT dell'Italia, alle 18:20 la presentazione. Decreto sul riconoscimento facciale, sprint in commissione sulle norme che regolano anche l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia. Le news tornano tra un'ora.

0: Disco Radio Airline, e l'annuncio al contrario era quello giusto, quello dell'annunciatrice, la nostra annunciatrice ufficiale, quella di prima,
1: iPort.
0: Lei l'ha

0: Stefano, provincia di Varese. Pensate che anche ieri ha vinto un ascoltatore, invece, sempre dello stesso posto. Andiamo da Annalisa.
1: Ciao.
0: Ciao Annalisa, come stai?
1: Ciao, ciao, bene.
0: Allora Annalisa,
1: finalmente ho vinto. Oh.

0: sempre un complotto, invece no, non è così.
1: Lo penseranno gli altri, diranno: vedi, questa è la parente di quello di ieri, di Giona con Santo Stefano, invece non siete parenti, non vi conoscete.
0: Abbiamo lì la fortuna questa settimana.
1: Bene, bene. Senti Annalisa, allora A e Porta, non è A Porta, come ho detto io nella seconda versione, diciamo A e Porta, al contrario, fa dove è diretta la nostra compagnia, la Disco Radio Airline.
0: Che è Tropea.
1: A Tropea, certo. Giustamente, qua mi hanno bacchettato praticamente tutti. Senti Annalisa, non ti ho chiesto dove lavori, so che in questo momento stai lavorando e ti stiamo disturbando.
0: No, no, sono arrivata a lavoro e lavoro qui al Padel Point a Vergiate, che è un centro padel.
1: Oh, allora tutti a Vergiate a giocare a padel.
0: Sì, ti aspettiamo.
1: Bene, bene, tante persone o sono tutti in vacanza? C'è qualcuno? Sì.
0: No, no, dai, giocano. Bene, bene. Le vacanze ormai fanno un po' scaglioni, per cui c'è chi gioca.
1: Siete sempre aperti oppure chiudete per vacanze?
0: No,
1: per
0: chiudiamo l'estate. Solo i due giorni di Ferragosto, se no siamo aperti tutto agosto.
1: Bene, Annalisa, mettiamo un po' di cipolla di Tropea, così ti ricordi nella nostra Disco Radio Bag di questa giornata. Sei contenta?
0: No, no, no, grazie.
1: Allora vediamo se c'è dell'altro, poi dici cosa ti arriva, va bene Annalisa?
0: Ok, senz'altro.
1: Se vuoi salutare chi vuoi, anche il nostro ascoltatore di ieri, fai pure.
0: Sì, non so chi sia, indagherò in paese.
1: Va bene, un abbraccio, buon lavoro e buona estate.
0: Grazie,
1: Annalisa.
0: Grazie anche a voi,
1: ciao,
0: anche a voi.
1: Ciao,
0: ciao, ciao. Grazie mille, ciao, ciao.
2: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo.
2: Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
1: Ambu, mi piaci tu.
4: Dove sono i complottisti?
5: Bravo Marelli, eccoli. Bravo,
4: che?
5: Un mese di padel gratuito, ma abbiamo portato a casa anche oggi.